questo che resso faro su ghiacci e su luz. Vi ho incontrato contigo e speranza e amor. Questo che ha padecido sabiendolo tu. Ahora debes decirle que todo acabó.